Canta Napoli, Napoli in farmacia. Forte caciunna, pulustem arredo.